0: À 24 ans, il a la, comment 28 ans. 28 ans.
1: Voilà, ça crée une mentalité, des réflexes, des vices. Est-ce que tout cela est parti de façon immédiate, comme on appelle une délivrance ou quelque chose de miraculeux?
0: Ou avec du temps. Donc, c'est comme tout, c'est stato fino a 28 anni in questa mentalità della camorra, avevi dei riflessi, di mentalità, un modo di vivere. E quando ti sei convertito, che cosa ti è successo? Subito sei cambiato, ci è voluto del tempo perché certe cose possono andare via, cambiare sul fatto della mentalità, dei riflessi.
2: Sì, ci è voluto un po' di tempo.
0: Il a fallu du temps.
2: La mia vita subito è cambiata.
0: Ma la vita a changé tout de suite.
2: Ho dato tutti i soldi indietro.
0: J'ai redonné l'argent que je devais.
2: Chi mi doveva 15.000, chi 10.000, 8.000, quindi subito ho dato tutti i soldi indietro.
0: Il a redonné les sous à tout le monde.
2: Tutti i beni che avevo ho lasciato tutto a mio fratello.
0: Tous les biens que j'avais, je les ai tous laissés à mon frère.
2: Non ho voluto più nulla.
0: J'ai plus rien voulu.
2: Perché volevo era una persona nata di nuovo.
0: J'étais quelqu'un né nouveau.
2: È come se nella vita è la seconda opportunità.
0: C'était comme une autre nouvelle opportunité pour moi.
2: È stata un'opportunità.
0: C'était vraiment une opportunité.
2: E quindi ho lasciato ogni cosa.
0: J'ai tout laissé.
2: Poi Dio mi ha messo delle persone a fianco.
0: E Dio mi ha messo delle persone a côté de moi.
2: Che mi hanno aiutato.
0: Qui m'ont aidé.
2: Ma mi ha messo anche altre persone.
0: E mi ha messo aussi d'autres personnes.
2: Che hanno formato il mio carattere.
0: Qui m'ont aidé à former mon caractère.
2: Sai, era un carattere forte.
0: J'avais un caractère très fort.
2: Era abituato a guardare negli occhi i pastori e le persone.
0: J'étais habitué à regarder dans les yeux les pasteurs, les personnes.
2: Non mi piace parlare al telefono.
0: Ça me j'aimais pas parler au téléphone.
2: E non ero abituato.
0: J'étais pas habitué.
2: E invece nel mondo cristiano
0: par contre dans le monde chrétien
2: funziona diversamente.
0: Ça fonctionne autrement.
2: E io ero abituato a guardare negli occhi del pastore, ma perché hai fatto questo?
0: Et j'étais en train de regarder dans les yeux des pasteurs et je me suis posé la question, mais pourquoi tu as fait cela?
2: Il pastore mi dice, no, ho fatto questo, ho fatto un errore o quel che sia, ero abituato a fare questo.
0: Et en fin de compte, le pasteur quelque part se repentait.
2: E magari il pastore veniva anche intimorito, no?
0: Et le pasteur doit être intimidé.
2: Perché giustamente conosceva la mia vita.
0: Parce qu'il connaissait ma vie.
2: Ma io non volevo questo.
0: Et moi je voulais pas ça.
2: Però grazie a Dio per il pastore.
0: Merci Seigneur pour les pasteurs.
2: Perché ha formato la mia vita.
0: Parce qu'il a formé ma vie.
2: E questo è stato un po'.
0: Et ci vogliono i pastori.
2: Eh
0: già. Je dis il faut des pasteurs.
2: Un applauso per i pastori.